0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
0: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo.
2: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 24 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
0: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Come on, yeah.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 25 minuti.
0: Meteo.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 7 e 3 minuti.
8: News.
10: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progresso e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
11: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Diaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
11: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
10: Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria storia di 72 pagine.
11: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e psicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
10: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: La rassegna stampa.
13: È martedì 8 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano naturalmente sul voto shock in Germania e chiaramente ci sono anche le reazioni politiche, ma c'è anche tanto altro, anche la politica interna. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Merz, voto shock, non lascio. Questo il titolo. L'occhiello, il cancelliere tedesco, CDU scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Poi il sommario: Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. C'è poi l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi, e poi i richiami dall'interno. Parla Tajani, sovranisti di AfD, nemici dell'Italia. E ancora democrazia al bivio, l'affluenza record, segnale per l'Europa. L'analisi, lettore tipo, uomo 45 anni, non laureato. Ancora il giornalista Beyer, le società insicure attratte dai populisti. Di spalla gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi, il virgolettato, la guerra, droni russi su Kiev, il titolo. E poi ancora folle maxi schermi per il boia di Srebrenica, altra notizia in evidenza. Al centro della pagina, i misteri, le ansie di Valeria, l'estranea a Venezia, Bruni tedeschi nella storia horror di una famiglia. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto: trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, questo è il virgolettato. E poi il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. C'è l'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo, dice appunto l'ex premier. Il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel, questa l'altra notizia che si trova di spalla. C'è il personaggio, Emma Bonino, ricoverata d'urgenza. Andiamo sulla stampa, rischio Germania, anche qui l'apertura dedicata a questa notizia, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo tra ballano gli equilibri a Bruxelles, Partito Popolare Europeo sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale, sale il debito pubblico. C'è il personaggio, il richiamo, il cancelliere Borghese, separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. Il commento poi di Ettore Sequi, un paese riunito ma solo sulla carta. Ancora la notizia, la politica interna: Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, questo è il virgolettato. Il leader del Movimento Movimento 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Allora, a proposito di questo, ascoltiamo proprio le parole di Conte.
14: Ma perché si vota domani mattina e dobbiamo fare le primarie oggi? Abbiamo detto, stiamo lavorando al programma. Questo vento si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo fatto oggi, ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità e con misure concrete, non con declamazioni, e poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato.
13: Ci spostiamo adesso sul Fatto Quotidiano. L'apertura: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. Dopo Merz, l'onda nera prosciuga. Conservatori, popolari e moderati. Effetto domino in Unione Europea. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia. Partiti anti-elite favoriti. C'è stato l'intervento ieri anche della Premier Giorgia Meloni su immigrazione e Schengen. Allora sentiamo le sue parole.
15: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa, su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
13: Andiamo sul Messaggero adesso, l'apertura: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, sedia umiliata, poi il Focus, la tempesta perfetta, sopra Berlino e ancora il retroscena, Meloni e la risposta alle grandi coalizioni, e di taglio più basso, Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia, anche gli Stati Uniti ottimisti dopo i colloqui su Kiev. La verità, per cambiare naturalmente il genere di quotidiano, gli unici estremisti sono loro, questo è il titolo principale, i grandi leader europei con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro, invece di chiedere scusa e farsi da parte attaccano AfD in ogni modo senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania, e ancora regole falsate, vogliono abolire la democrazia per salvarla, e ancora più in basso, voglia di facce nuove, Land tedesco ha spedito le elite al cimitero. Il Giornale, l'apertura in alto, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, ma c'è anche il richiamo sulla politica internazionale, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli anti-sistema. E poi c'è un richiamo, Kranz, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. Andiamo anche sul Libero, l'apertura, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente diventato nazista, si chiede appunto il quotidiano. No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare. Il Tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfo AfD, crisi di nervi progressista. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la notizia principale, materie prime agricole, prezzi record, mercati, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E poi al centro della pagina, Cina, 45 miliardi di bond per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 7 e 15 minuti.
8: News.
16: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in tre gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29 su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: tramonta alle 19.42. A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636, in Massachusetts, viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di Sample in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 8 settembre e siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura riguarda il clima: l'estate più calda di sempre, questo è il titolo, oltre due mesi sopra i 30 gradi, 6 ondate di calore, superati record 2030. Crisi climatica, l'analisi di ARPA Lombardia, allarme anche per le riserve idriche in calo del 50%. Ci sono anche alcuni richiami, i consigli dei medici, così cambieranno le nostre abitudini. Poi da domani piogge, vento e grandine, temporali in arrivo, temperature giù di 10 gradi. Al centro della pagina la fotonotizia, hotel con vista di De Lucchi su Fiera, Mico, City Life e Rai. Viale Scarampo, nuova torre alta 90 metri, ospiterà 173 stanze su 23 piani. Di spalla ZTL Isola al Via, tra divieti e proteste, così appunto l'edizione Milano del Corriere della Sera. Andiamo invece adesso all'edizione Milano del Giornale, l'apertura: ZTL Isola via a multe e proteste, mobilità ideologica il titolo. C'è il sommario: telecamere accese dalle 19.30 alle 6 per le auto, accesso libero alle moto per l'assessore Cenzi. Il provvedimento è stato cucito sulle richieste degli abitanti della zona, ma in strada scende la rabbia di residenti e commercianti. Al centro della pagina, anche qui, al portello del cantiere dell'hotel alto 90 metri di Fondazione Fiera, Bozzetti, ora l'ice hockey è la settimana della Formula 1. Di spalla sindaco Risico, dei nomi sul tavolo dei leader. C'è anche l'editoriale Penna Smart per scoprire la disgrafia dei bambini. Ci spostiamo adesso a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: l'ozono alle stelle con il caldo record, allerta per la salute, conseguenza di un'estate senza precedenti. E poi ancora, in 6 anni in provincia spariti 1.361 negozi e 204 milioni in meno, Confesercenti. Una proposta di legge. Al centro della pagina, Chimi dagli spaghetti di Monza a una giornata tutta bresciana, Antonelli ha castrezzato, kart e festa con il team. C'è anche il caso di spalla, accoglienza profughi, c'è la fuga dei comuni. Andiamo sull'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: vittime della strada in calo in 26 anni, ridotte del 58% dai 168 morti del 2000

0: ai 71 del 2025, in un quarto di secolo perse 2302 vite. In alto poi, in 6 anni, persi 1266 negozi, ancora Orio e Smog, impatto contenuto al di taglio più basso. La cronaca: Ponte San Michele torna il caos code. Andiamo in Piemonte, adesso ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo sull'edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura: in alto, addio ai cantieri di Corso Francia, dopo 8 anni la strada sopra il prolungamento della metro verso Rivoli ritorna libera. E poi l'occhiello: partita la rimozione dei due carri ponte infratto, siamo fiduciosi sulla ripartenza dei lavori nel tunnel entro fine mese. L'istruzione: Poli e Unito, boom di corsi per l'intelligenza artificiale. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Via Lattea record d'estate, mai così tanta gente da anni in quello che durante l'inverno è il paradiso dello sci. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura: in alto, AMT scatta il conto alla rovescia, piano in tribunale entro fine mese. Il virgolettato: entra nelle fasi decisive l'operazione salvataggio che prevede il deposito degli accordi con i creditori per l'omologa del giudice. Linee interne: i sindaci non saranno all'incontro. Di spalla, Delfino Uccelli, rettori a confronto. Poi il primo nodo è la sanità. C'è anche spazio per lo sport. Il cinico Palermo non perdona, Insigne gol, ma la Samp si arrende. Di taglio più basso, tennis, subito emozioni ad Albaro e oggi tocca al favorito Sonego. Andiamo nel nord-est con l'edizione del Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. L'apertura: in alto, per quanto riguarda le notizie dal territorio veneto, niente case a terra a chi commette reati e stop per 10 anni a chi occupa. E nel voto sulla nuova legge spacca il centrodestra. Ancora suicidio assistito, fine vita, la legge veneta fa scuola, 3 regioni la copiano. E poi di spalla, mostra del cinema, scontro politico tra i bengalesi, accredita l'attrice ribelle. In Emilia Romagna adesso Bologna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura e la notizia principale: pronto soccorso, la fila si allunga, rifugio di anziani soli e fragili. E in alto poi De Pascale scuote la coalizione, il presidente della regione: è necessario cambiare rotta sia in Italia che in Europa. Prodi, casa, l'emergenza da affrontare, questo il virgolettato con tanto di foto dell'ex premier Romano Prodi in compagnia del sindaco Matteo Lepore. E poi al centro della pagina: in 4.000 al cinema, sotto casa. Andiamo in Toscana, apriamo il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura: in alto da Pistoia, una notizia di cronaca, pugni sul bus tra passeggeri, intervengono i carabinieri e un altro viaggiatore attacca l'autista per essersi fermato. E poi al centro della pagina: cancellato il gioco sessista, Luca, Luna Park, il toro pecettato dopo la segnalazione. Al centro della pagina, da Firenze: Lorena era viva quando l'ex l'ha gettata giù, i primi risultati dell'autopsia, ora un progetto con la fondazione Cecchettin. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura: le inchieste del Messaggero, caos centro, la stangata sui furbetti, oltre 300 multe in un solo giorno. Questo il titolo di apertura, mentre l'edizione Roma del Corriere della Sera punta su altro: secchi, ville, giardini, pozzi e depuratori, il piano del comune, gli effetti devastanti dell'estate torrida e della siccità, ecco i prossimi rimedi per irrigazione e salvare il verde. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura: dalla vela al volley, così Napoli punta sull'effetto sport. Manfredi, rispettati i tempi per l'America's Cup, rimossi i primi chioschi dal lungomare, eventi giovedì al plebiscito, l'europeo di pallavolo, ci sarà Mattarella. Queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: 7:29.
3: News. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progresso e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
4: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Diaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
4: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
3: Il caso dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci, Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
4: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Ischia. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
3: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:33.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in tre gare, ma la ribalta il neo entrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29 su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
0: Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia Codina 4 per un incidente circa 3 km tra Cormano e Monza verso Trieste. Code anche nella direzione opposta tra Milano Est e Cinisello verso Milano da Nord. Code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e in tangenziale Nord da Nova verso Sesto. Primi incolonnamenti per il traffico anche in tangenziale Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Toscana per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Firenze Nord e Impruneta verso Napoli. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Aprilia a Spinaceto, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale Est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code anche oggi per lavori dal centro direzionale in A1 fino a San Giovanni zona industriale in A3. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
8: Meteo.
9: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: La rassegna stampa.
0: È martedì 8 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano naturalmente sul voto shock in Germania e chiaramente ci sono anche le reazioni politiche, ma c'è anche tanto altro, anche la politica interna. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. sera l'apertura principale in alto, Merz, voto shock, non lascio, questo il titolo. L'occhiello, il cancelliere tedesco, sede o scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese, poi il sommario, Bruxelles una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica. Ci sono, c'è poi l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi, e poi richiami dall'interno, parla Tajani, sovranisti di AfD, nemici dell'Italia, e ancora democrazia al bivio, l'affluenza record, segnale per l'Europa, l'analisi, lettore tipo, uomo 45 anni, non laureato, ancora il giornalista Beyer, le società insicure attratte dai populisti. Di spalla, gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi, il virgolettato, la guerra, droni russi su Kiev, il titolo, e poi ancora folle maxi schermi per il boia di Srebrenica, altra notizia in evidenza. Al centro della pagina, i misteri, le ansie di Valeria, l'estranea a Venezia, Bruni tedeschi nella storia horror di una famiglia. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto, trionfo AfD, assedio a Merz, dopo la vittoria in Sassonia, Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, questo è il virgolettato, e poi il cancelliere, non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta, giorno storico. C'è l'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo, dice appunto l'ex premier, il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel, questa l'altra notizia che si trova di spalla. C'è il personaggio, Emma Bonino, ricoverata d'urgenza. Andiamo sulla Stampa, rischio Germania, anche qui l'apertura dedicata a questa notizia, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo tra ballano gli equilibri a Bruxelles, il Partito Popolare Europeo sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale, sale il debito pubblico, c'è il personaggio, il richiamo, il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale, il commento poi di Ettore Sequi, un paese riunito ma solo sulla carta. Ancora la notizia, la politica interna, Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, questo è il virgolettato, il leader Movimento 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Allora, a proposito di questo, ascoltiamo proprio le parole di Conte.
10: Ma perché si vota domani mattina e dobbiamo fare le primarie oggi? Abbiamo detto, stiamo lavorando al programma. Questo evento si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo fatto oggi, ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità. E con misure concrete, non con declamazioni, e poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato.
0: Ci spostiamo adesso sul Fatto Quotidiano, l'apertura, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga, conservatori, popolari e moderati, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. C'è stato l'intervento ieri anche della premier Giorgia Meloni su immigrazione e Schengen, allora sentiamo le sue parole.
11: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
0: Andiamo sul Messaggero adesso, l'apertura, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, sede umiliata, poi il focus, la tempesta perfetta, sopra Berlino e ancora il retroscena, Meloni e la risposta alle grandi coalizioni, di taglio più basso, Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia, anche gli Stati Uniti ottimisti, dopo i colloqui su Kiev, la verità possibilità per cambiare naturalmente il genere di quotidiano. Gli unici estremisti sono loro, questo è il titolo principale. I grandi leader europei con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scusa e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E ancora, regole falsate, vogliono abolire la democrazia per salvarla. E ancora più in basso, voglia di facce nuove, Land tedesco ha spedito le élite al cimitero. Il giornale, l'apertura in alto, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, ma c'è anche il richiamo sulla politica internazionale, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli anti-sistema. E poi c'è un richiamo, Kranz pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. Andiamo anche sul Libero, l'apertura, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista, si chiede appunto il quotidiano. No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare. Il Tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfo AfD, crisi di nervi progressista. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la notizia principale, materie prime agricole, prezzi record, mercati, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E poi al centro della pagina, Cina 45 miliardi di bond per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 45 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progresso e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
4: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
4: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
3: Il caso dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci, Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria storia di 72 pagine.
4: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
3: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Meteo.
9: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Viabilità.
0: Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia codina 4 per un incidente circa 3 km tra Cormano e Monza verso Trieste. Code anche nella direzione opposta tra Milano Est e Cinisello verso Milano da Nord. Code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e in tangenziale Nord da Nova verso Sesto. Primi incolonnamenti per il traffico anche in tangenziale Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Toscana per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Firenze Nord e Impruneta verso Napoli. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Aprilia a Spinaceto. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale Est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code anche oggi per lavori dal centro direzionale in A1 fino a San Giovanni zona industriale in A3. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
8: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, il sole sorge a Roma alle 6.39 e tramonta alle 19.42. A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636, in Massachusetts, viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellofan sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966, va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: La rassegna stampa.
0: Martedì 8 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura riguarda il clima: l'estate più calda di sempre, questo è il titolo, oltre due mesi sopra i 30 gradi, sei ondate di calore superati, record 2000 tre crisi climatica, l'analisi di ARPA Lombardia, allarme anche per le riserve idriche in calo del 50%. Ci sono anche alcuni richiami, i consigli dei medici, così cambieranno le nostre abitudini. E poi da domani piogge, vento e grandine, temporali in arrivo, temperature giù di 10 gradi. Al centro della pagina la fotonotizia, hotel con vista di De Lucchi su Fiera, Mico, City Life e Rai. Viale Scarampo, nuova torre alta 90 metri, ospiterà 173 stanze su 23 piani. Di spalla ZTL Isola al Via tra divieti e proteste, così appunto l'edizione Milano del Corriere della Sera. Andiamo invece adesso all'edizione Milano del Giornale, l'apertura: ZTL Isola via a multe e proteste, mobilità ideologica il titolo. C'è il sommario: telecamere accese dalle 19.30 alle 6 per le auto, accesso libero alle moto per l'assessore Cenzi. Il provvedimento è stato cucito sulle richieste degli abitanti della zona, ma in strada scende la rabbia di residenti e commercianti. Al centro della pagina, anche qui, al portello del cantiere dell'hotel alto 90 metri di Fondazione Fiera, Bozzetti ora l'Ice Hockey, è la settimana della Formula 1. Di spalla sindaco Risico dei nomi sul tavolo dei leader. C'è anche l'editoriale Penna Smart per scoprire la disgrafia dei bambini. Ci spostiamo adesso a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: l'ozono alle stelle con il caldo record, allerta per la salute, conseguenza di un'estate senza precedenti. E poi ancora, in sei anni in provincia spariti 1.361 negozi e 204 milioni in meno, Confesercenti. Una proposta di legge. Al centro della pagina, Chimi dagli spaghetti di Monza a una giornata tutta bresciana, Antonelli ha castrezzato kart e festa con il team. C'è anche il caso di spalla, accoglienza profughi, c'è la fuga dei comuni. Andiamo sull'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: vittime della strada in calo in 26 anni, ridotte del 58% dai 168 morti del 2000 ai 71 del 2025, in un quarto di secolo perse 2.302 vite. In alto poi, in sei anni persi 1.266 negozi, ancora olio e smog, impatto contenuto. Al di taglio più basso, la cronaca: Ponte San Michele, torna il caos, code. Andiamo in Piemonte, adesso ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo sull'edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: addio ai cantieri di Corso Francia, dopo 8 anni la strada sopra il prolungamento della metro verso Rivoli ritorna libera. E poi l'occhiello: partita la rimozione dei due carri ponte infratto, siamo fiduciosi sulla ripartenza dei lavori nel tunnel entro fine mese. L'istruzione, Poli e Unito, boom di corsi per l'intelligenza artificiale. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Via Lattea record d'estate, mai così tanta gente da anni in quello che durante l'inverno è il paradiso dello sci. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto: AMT scatta il conto alla rovescia, piano in tribunale entro fine mese, il virgolettato entra nelle fasi decisive l'operazione salvataggio che prevede il deposito degli accordi con i creditori per l'omologa del giudice. Linee interne: i sindaci non saranno all'incontro. Di spalla, Delfino Uccelli, rettori a confronto, poi il primo nodo e la sanità. C'è anche spazio per lo sport: il cinico Palermo non perdona, Insigne gol, ma la Samp si arrende. Di taglio più basso, tennis, subito emozioni ad Albaro e oggi tocca al favorito Sonego. Andiamo in nel Nord-Est con l'edizione del Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio veneto: niente case a terra a chi commette reati e stop per 10 anni a chi occupa. E nel voto sulla nuova legge spacca il centrodestra. Ancora suicidio assistito, fine vita, la legge veneta fa scuola, 3 regioni la copiano. E poi di spalla mostra del cinema, scontro politico tra i bengalesi, accredita l'attrice ribelle. In Emilia Romagna adesso Bologna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina l'apertura e la notizia principale: pronto soccorso, la fila si allunga, rifugio di anziani soli e fragili. E in alto poi De Pascale scuote la coalizione, il presidente della regione: è necessario cambiare rotta sia in Italia che in Europa. Prodi, casa, l'emergenza da affrontare, questo il virgolettato con tanto di foto dell'ex premier Romano Prodi in compagnia del sindaco Matteo Lepore. E poi al centro della pagina: in 4.000 al cinema sotto casa. Andiamo in Toscana, apriamo il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura in alto da Pistoia, una notizia di cronaca: pugni sul bus tra passeggeri, intervengono i carabinieri, un altro viaggiatore attacca l'autista per essersi fermato. E poi al centro della pagina: cancellato il gioco sessista, Luca, Luna Park, il toro pecettato dopo la segnalazione. Al centro della pagina, da Firenze: Lorena era viva quando l'ex l'ha gettata giù, i primi risultati dell'autopsia, ora un progetto con la fondazione Cecchettin. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: le inchieste del Messaggero, caos centro, la stangata sui furbetti, oltre 300 multe in un solo giorno. Questo il titolo di apertura, mentre l'edizione Roma del Corriere della Sera punta su altro: secchi, ville, giardini, pozzi e depuratori, il piano del comune, gli effetti devastanti dell'estate torrida e della siccità, ecco i prossimi rimedi per irrigazione e salvare il verde. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura: dalla vela al volley, così Napoli punta sull'effetto sport, Manfredi, rispettati i tempi per l'America's Cup, rimossi i primi chioschi dal lungomare, eventi giovedì al plebiscito, l'europeo di pallavolo, ci sarà Mattarella. Queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 8:02.
8: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
21: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande, la ex DDR, AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
6: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio, De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
22: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
10: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
6: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticato nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
1: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con Lotito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como opposte a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
6: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra, la CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione. Perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
8: Meteo.
9: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: La rassegna stampa.
0: È martedì 8 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano naturalmente sul voto shock in Germania e chiaramente ci sono anche le reazioni politiche, ma c'è anche tanto altro, anche la politica interna. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, Merz, voto shock, non lascio, questo il titolo. L'occhiello, il cancelliere tedesco, Sedeo scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese, poi il sommario, Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica. C'è poi l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi, e poi i richiami dall'interno, parla Tajani, sovranisti di AfD, nemici dell'Italia, e ancora democrazia al bivio, l'affluenza record, segnale per l'Europa, l'analisi, lettore tipo, uomo 45 anni, non laureato, ancora il giornalista Beyer, le società insicure attratte dai populisti. Di spalla, gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi, il virgolettato, la guerra, droni russi su Kiev, il titolo, e poi ancora folle maxi schermi per il boia di Srebrenica, altra notizia in evidenza. Al centro della pagina, misteri, le ansie di Valeria, l'estranea a Venezia, Bruni tedeschi nella storia horror di una famiglia. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto, trionfo AfD, assedio a Merz, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, questo è il virgolettato, e poi il cancelliere, non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta, giorno storico. C'è l'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo, dice appunto l'ex premier, il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel, questa l'altra notizia che si trova di spalla. C'è il personaggio, Emma Bonino, ricoverata d'urgenza. Andiamo sulla Stampa, rischio Germania, anche qui l'apertura dedicata a questa notizia, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo tra ballano gli equilibri a Bruxelles, il Partito Popolare Europeo sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale, sale il debito pubblico. C'è il personaggio, il richiamo, il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale, il commento poi di Ettore Sequi, un paese riunito ma solo sulla carta. E ancora la notizia, la politica interna, Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, questo è il virgolettato, il leader Movimento 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Allora, a proposito di questo, ascoltiamo proprio le parole di Conte.
10: Ma perché si vota domani mattina? Io devo fare le primarie oggi. Abbiamo detto, stiamo lavorando al programma. Questo evento si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo fatto oggi, ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità. E con misure concrete, non con declamazioni, e poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato.
0: Ci spostiamo adesso sul Fatto Quotidiano, l'apertura, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. C'è stato l'intervento ieri anche della premier Giorgia Meloni su immigrazione e Schengen, allora sentiamo le sue parole.
22: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa, su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
0: Andiamo sul Messaggero adesso, l'apertura, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, sedia umiliata, poi il focus, la tempesta perfetta, sopra Berlino e ancora il retroscena, Meloni e la risposta alle grandi coalizioni, e di taglio più basso, Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia, anche gli Stati Uniti ottimisti dopo i colloqui su Kiev. La verità possibilità per cambiare naturalmente il genere di quotidiano. Gli unici estremisti sono loro, questo è il titolo principale. I grandi leader europei con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scusa e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E ancora, regole falsate, vogliono abolire la democrazia per salvarla. E ancora più in basso, voglia di facce nuove, Land tedesco ha spedito le élite al cimitero. Il giornale, l'apertura in alto, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, ma c'è anche il richiamo sulla politica internazionale, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli antisistema. E poi c'è un richiamo, Kranz, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. Andiamo anche sul Libero, l'apertura, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente diventato nazista, si chiede appunto il quotidiano. No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare. Il Tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfa AfD, crisi di nervi progressista. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la notizia principale, materie prime agricole, prezzi record, mercati, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E poi al centro della pagina, Cina 45 miliardi di bond per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
8: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere

0: AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
2: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu. Nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, il sole sorge a Roma alle 6.39 e tramonta alle 19.42. A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636... in Massachusetts viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellofan sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo,

0: Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischiatutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 8 settembre e siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura riguarda il clima, l'estate più calda di sempre, questo è il titolo, oltre due mesi sopra i 30 gradi, sei ondate di calore superati, record 2000. Crisi climatica, l'analisi di ARPA Lombardia, allarme anche per le riserve idriche in calo del 50%. Ci sono anche alcuni richiami, i consigli dei medici, così cambieranno le nostre abitudini. Poi da domani piogge, vento e grandine, temporali in arrivo, temperature giù di 10 gradi. Al centro della pagina la fotonotizia, hotel con vista di De Lucchi su Fiera, Mico, City Life e Rai. Viale Scarampo, nuova torre alta 90 metri, ospiterà 173 stanze su 23 piani di spalla, ZTL Isola al Via tra divieti e proteste, così appunto l'edizione Milano del Corriere della Sera. Andiamo invece adesso all'edizione Milano del Giornale, l'apertura ZTL Isola Via a multe e proteste, mobilità ideologica il titolo, c'è il sommario, telecamere accese dalle 19.30 alle 6 per le auto, accesso libero alle moto per l'assessore Cenzi, il provvedimento è stato cucito sulle richieste degli abitanti della zona, ma in strada scende la rabbia di residenti e commercianti. Al centro della pagina, anche qui al portello del cantiere dell'hotel alto 90 metri di Fondazione Fiera, Bozzetti, ora l'Ice Hockey è la settimana della Formula 1 di spalla, sindaco Risico dei nomi sul tavolo dei leader. C'è anche l'editoriale Penna Smart per scoprire la disgrafia dei bambini. Ci spostiamo adesso a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, l'ozono alle stelle con il caldo record, allerta per la salute, conseguenza di un'estate senza precedenti. E poi ancora, in sei anni in provincia spariti 1.361 negozi e 204 milioni in meno, Confesercenti una proposta di legge. Al centro della pagina, Chimi dagli spaghetti di Monza a una giornata tutta bresciana, Antonelli ha castrezzato cart e festa con il team. C'è anche il caso di spalla, accoglienza profughi, c'è la fuga dei comuni. Andiamo sull'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, vittime della strada in calo, in 26 anni ridotte del 58% dai 168 morti del 2000 ai 71 del 2025, in un quarto di secolo perse 2.302 vite. In alto poi, in sei anni persi 1.266 negozi, ancora orio e smog, impatto contenuto. Al di taglio più basso, la cronaca, Ponte San Michele, torna il caos, code. Andiamo in Piemonte adesso, ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo sull'edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto a addio ai cantieri di Corso Francia, dopo 8 anni la strada sopra il prolungamento della metro verso Rivoli ritorna libera. E poi l'occhiello, partita la rimozione dei due carri ponte siamo fiduciosi sulla ripartenza dei lavori nel tunnel entro fine mese. L'istruzione, Poli e Unito, boom di corsi per l'intelligenza artificiale. centrale, al centro della pagina, poi la fotonotizia Via Lattea, record d'estate, mai così tanta gente da anni in quello che durante l'inverno è il paradiso dello sci. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, AMT scatta il conto alla rovescia, piano in tribunale entro fine mese, il virgolettato entra nelle fasi decisive, l'operazione salvataggio che prevede il deposito degli accordi con i creditori per l'omologa del giudice, linee interne, i sindaci non saranno all'incontro. Di spalla Delfino Uccelli, rettori a confronto, poi il primo nodo e la sanità. C'è anche spazio per lo sport, il cinico Palermo non perdona, Insigne gol, ma la Samp si arrende. Di taglio più basso, tennis, subito emozioni ad Albaro e oggi tocca al favorito Sonego. Andiamo nel nord-est con l'edizione del Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio veneto, niente case a terra a chi commette reati e stop per 10 anni a chi occupa, nel voto sulla nuova legge spacca il centrodestra. Ancora suicidio assistito, fine vita, la legge veneta fa scuola, 3 regioni la copiano, e poi di spalla mostra del cinema, scontro politico tra i bengalesi, accredita l'attrice ribelle. In Emilia Romagna adesso Bologna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina l'apertura e la notizia principale, pronto soccorso, la fila si allunga, rifugio di anziani soli e fragili, e in alto poi De Pascale scuote la coalizione, il presidente della regione, è necessario cambiare rotta sia in Italia che in Europa. Prodi, casa, l'emergenza da affrontare, questo il virgolettato con tanto di foto dell'ex premier Romano Prodi in compagnia del sindaco Matteo Lepore, e poi al centro della pagina in 4.000 al cinema sotto casa. Andiamo in Toscana, apriamo il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura in alto da Pistoia, notizia di cronaca, pugni sul bus tra passeggeri, intervengono i carabinieri, un altro viaggiatore attacca l'autista per essersi fermato, e poi al centro della pagina ha cancellato il gioco sessista, Luca, Luna Park, il toro pecettato dopo la segnalazione. Al centro della pagina da Firenze, Lorena era viva quando l'ex l'ha gettata giù, i primi risultati dell'autopsia, ora un progetto con la fondazione Cecchettin. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, le inchieste del Messaggero, caos centro, la stangata sui furbetti, oltre 300 multe in un solo giorno, questo il titolo di apertura, mentre l'edizione Roma del Corriere della Sera punta su altro, secchi, ville, giardini, pozzi e depuratori, il piano del comune, gli effetti devastanti dell'estate torrida e della siccità, ecco i prossimi rimedi per irrigazione e salvare il verde. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura, dalla vela al volley, così Napoli punta sull'effetto sport, Manfredi, rispettati i tempi per l'America's Cup, rimossi i primi chioschi dal lungomare, eventi giovedì al plebiscito, l'europeo di pallavolo, ci sarà Mattarella. Queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 8 e 33 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
6: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
5: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
6: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
5: Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Walter Davito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, la Vitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
6: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isci. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
5: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: GR News.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 37 minuti.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferito almeno altre 7, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per 3 giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
9: Sono 7 le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Viaca, circa 30 km dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Héctor Alarcón, precisando che le altre 7 persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi con osservati nella struttura. Pasa ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
10: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
9: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
10: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
9: Il calcio: vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: A Napoli, per un incidente avvenuto questa mattina in tangenziale all'altezza di Corso Malta verso Pozzuoli, ci sono ancora lunghe code sul raccordo di Capodichino provenendo dalle autostrade. Ripercussioni sul tratto finale della statale 162 di Reconcode a tratti da Cercola fino al rimbocco della tangenziale a Corso Malta verso Napoli per lavori. Inoltre code anche oggi in A1 da Casore al Bivio per Napoli centro, e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Verso Roma, per un incidente circa 3 km di code sulla Pontina all'altezza di Aprilia provenendo da Latina. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara a tangenziale est, e sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni. In Toscana code verso Firenze per il traffico in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola a causa di problemi sulla viabilità urbana. In A14 code a tratti tra Borgo Panigale e il Bivio per l'A13, e più avanti tra Fiera Bologna e San Lazzaro verso Taranto. Code anche sul ramo di Casalecchio verso l'A14 verso Milano da sud, code in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Code a tratti inoltre in tangenziale ovest da Roa d'Assago verso l'A1, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in nord da Monza verso Sesto. Per un incidente poi circa 10 km di code in A4 da Viale Certosa a Monza verso Trieste. Code anche nella direzione opposta da Milano Est a Cormano. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione. Perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
12: Meteo.
13: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
2: È martedì 8 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano naturalmente sul voto shock in Germania e chiaramente ci sono anche le reazioni politiche, ma c'è anche tanto altro, anche la politica interna. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Merz, voto shock, non lascio. Questo il titolo. L'occhiello, il cancelliere tedesco, CDU scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Poi il sommario: Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. C'è poi l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi, e poi i richiami dall'interno. Parla Tajani, sovranisti di AfD, nemici dell'Italia, e ancora democrazia al bivio, l'affluenza record, segnale per l'Europa. L'analisi, lettore tipo, uomo 45 anni, non laureato, ancora il giornalista Beyer, le società insicure attratte dai populisti. Di spalla, gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi, il virgolettato, la guerra, droni russi su Kiev, il titolo, e poi ancora folle maxi schermi per il boia di Srebrenica, altra notizia in evidenza. Al centro della pagina, misteri, le ansie di Valeria, l'estranea a Venezia, Bruni tedeschi nella storia horror di una famiglia. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto: trionfo AfD, assedio a Merz, dopo la vittoria in Sassonia Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, questo è il virgolettato, e poi il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta, giorno storico. C'è l'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo, dice appunto l'ex premier. Il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel, questa l'altra notizia che si trova di spalla. C'è il personaggio Emma Bonino, ricoverata d'urgenza. Andiamo sulla stampa, rischio Germania, anche qui l'apertura dedicata a questa notizia, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo tra ballano gli equilibri a Bruxelles, il Partito Popolare Europeo sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale, sale il debito pubblico. C'è il personaggio, il richiamo, il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale, il commento poi di Ettore Sequi, un paese riunito ma solo sulla carta. E ancora la notizia, la politica interna: Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, questo è il virgolettato, il leader del movimento Movimento 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Allora, a proposito di questo, ascoltiamo proprio le parole di Conte.
14: Ma perché si vota domani mattina e dobbiamo fare le primarie oggi? Abbiamo detto, stiamo lavorando al programma. Questo vento si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo fatto oggi, ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità e con misure concrete, non con declamazioni, e poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato.
2: Ci spostiamo adesso sul Fatto Quotidiano. L'apertura: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. Dopo Merz, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. Effetto domino in Unione Europea. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. C'è stato l'intervento ieri anche della Premier Giorgia Meloni su immigrazione e Schengen. Allora, sentiamo le sue parole.
15: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa, su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
2: Andiamo sul Messaggero adesso. L'apertura: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, sede umiliata. Poi il Focus: la tempesta perfetta sopra Berlino e ancora il retroscena, Meloni e la risposta alle grandi coalizioni. E di taglio più basso, Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia. Anche gli Stati Uniti ottimisti dopo i colloqui su Kiev. La verità, per cambiare naturalmente il genere di quotidiano, gli unici estremisti sono loro, questo è il titolo principale. I grandi leader europei con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scusa e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E ancora, regole falsate, vogliono abolire la democrazia per salvarla. E ancora più in basso, voglia di facce nuove, Land tedesco ha spedito le élite al cimitero. Il Giornale, l'apertura in alto, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, ma c'è anche il richiamo sulla politica internazionale, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli anti-sistema. E poi c'è un richiamo, Kranz, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. Andiamo anche sul Libero, l'apertura, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista, si chiede appunto il quotidiano. No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare. Il Tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfa AfD, crisi di nervi progressista. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la notizia principale: materie prime agricole, prezzi record, mercati, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E poi al centro della pagina, Cina, 45 miliardi di bond per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 8 e 52 minuti.
12: News.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato nel 2015, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale a fine 2025. Unanimi i messaggi di incoraggiamento dalle forze politiche. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Calcio, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A. In uno dei due posticipi del terzo turno, al Friuli, e biancocelesti si sono imposti 2-1 in rimonta. Nell'altro posticipo, Cagliari-Lecce 1-0 decide Daniel Maldini. Nel Monday Night di Serie B, Palermo-Sampdoria 3-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Meteo.
13: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Viabilità.
2: A Napoli, per un incidente avvenuto questa mattina in tangenziale all'altezza di Corso Malta verso Pozzuoli, ci sono ancora lunghe code sul raccordo di Capodichino provenendo dalle autostrade. Ripercussioni sul tratto finale della statale 162 di Reconcode a tratti da Cercola fino al rimbocco della tangenziale a Corso Malta verso Napoli per lavori. Inoltre code anche oggi in A1 da Casore al Bivio per Napoli centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Verso Roma, per un incidente, circa 3 km di code sulla Pontina all'altezza di Aprilia provenendo dalla Latina. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Toscana code verso Firenze per il traffico in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola a causa di problemi sulla viabilità urbana. In A14 code a tratti tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 e più avanti tra Fiera Bologna e San Lazzaro verso Taranto. Code anche sul ramo di Casalecchio verso la 14 verso Milano da Sud, code in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Code a tratti inoltre in tangenziale ovest da Roa d'Assago verso la 1, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in nord da Monza verso Sesto. Per un incidente poi circa 10 km di code in A4 da Viale Certosa a Monza verso Trieste. Code anche nella direzione opposta da Milano Est a Cormano. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia.
12: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, il sole sorge a Roma alle 6.39 e tramonta alle 19.42. A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636, in Massachusetts, viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 9 e 2 minuti.
7: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
9: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
10: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
9: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
10: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
9: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra, la CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione. Perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
7: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: La rassegna stampa.
13: È martedì 8 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano naturalmente sul voto shock in Germania e chiaramente ci sono anche le reazioni politiche, ma c'è anche tanto altro, anche la politica interna. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Merz, voto shock, non lascio. Questo il titolo. L'occhiello, il cancelliere tedesco, CDU scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Poi il sommario: Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. C'è poi l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi, e poi richiami dall'interno. Parla Tajani, sovranisti di AfD, nemici dell'Italia, e ancora democrazia al bivio, l'affluenza record, segnale per l'Europa. L'analisi, lettore tipo, uomo 45 anni, non laureato, ancora il giornalista Beyer, le società insicure attratte dai populisti. Di spalla, gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi, il virgolettato, la guerra droni russi su Kiev, il titolo, e poi ancora folle maxi schermi per il boia di Srebrenica. Altra notizia in evidenza. evidenza. Al centro della pagina, i misteri, le ansie di Valeria, l'estranea a Venezia, Bruni Tedeschi, nella storia horror di una famiglia. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto, trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia, Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, questo è il virgolettato, e poi il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta. Giorno storico, c'è l'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo, dice appunto l'ex premier. Il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel, questa l'altra notizia che si trova di spalla. C'è il personaggio Emma Bonino, ricoverata d'urgenza. Andiamo sulla Stampa, rischio Germania, anche qui l'apertura dedicata a questa notizia, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo tra ballano gli equilibri a Bruxelles, Partito Popolare Europeo sotto accusa, l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale, sale il debito pubblico. C'è il personaggio, il richiamo, il cancelliere Borghese, separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale, il commento poi di Ettore Sequi, un paese riunito ma solo sulla carta. E ancora la notizia, la politica interna, Conte a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, questo è il virgolettato, il leader Movimento 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Allora, a proposito di questo, ascoltiamo proprio le parole di Conte.
14: Ma perché si vota domani mattina e dobbiamo fare le primarie oggi? Abbiamo detto, stiamo lavorando al programma. Questo evento si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo fatto oggi, ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità. E con misure concrete, non con declamazioni, e poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato.
13: Ci spostiamo adesso sul Fatto Quotidiano, l'apertura, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga, conservatori, popolari e moderati, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. C'è stato l'intervento ieri anche della premier Giorgia Meloni su immigrazione e Schengen, allora sentiamo le sue parole.
15: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
13: Andiamo sul Messaggero adesso, l'apertura, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, sedia umiliata, poi il focus, la tempesta perfetta, sopra Berlino e ancora il retroscena, Meloni e la risposta alle grandi coalizioni, e di taglio più basso, Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia, anche gli Stati Uniti ottimisti dopo i colloqui su Kiev. La verità, per cambiare naturalmente il genere di quotidiano, gli unici estremisti sono loro, questo è il titolo principale, i grandi leader europei con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro, invece di chiedere scusa e farsi da parte attaccano AfD in ogni modo senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E ancora, regole falsate, vogliono abolire la democrazia per salvarla, e ancora più in basso, voglia di facce nuove, il Land tedesco ha spedito le elite al cimitero. Il Giornale, l'apertura in alto, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, ma c'è anche il richiamo sulla politica internazionale, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli anti-sistema. E poi c'è un richiamo, Kranz, pericolo noto da anni, una mail inchioda il comune. Andiamo anche sul Libero, l'apertura, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista, si chiede appunto il quotidiano. No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare. Il Tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfa AfD, crisi di nervi progressista. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la notizia principale: materie prime agricole, prezzi record, mercati, emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. E poi al centro della pagina: Cina, 45 miliardi di bond per ricapitalizzare banche e compagnie assicurative. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 9:16.
7: News.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, il sole sorge a Roma alle 6:39 e tramonta alle 19:42. A Milano sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636 in Massachusetts viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di Saint Paul in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo

0: 1986 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 8 settembre e siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura riguarda il clima: l'estate più calda di sempre, questo è il titolo, oltre due mesi sopra i 30 gradi, 6 ondate di calore superati, record 2030. Crisi climatica, l'analisi di ARPA Lombardia, allarme anche per le riserve idriche in calo del 50%. Ci sono anche alcuni richiami, i consigli dei medici, così cambieranno le nostre abitudini. Poi da domani piogge, vento e grandine, temporali in arrivo, temperature giù di 10 gradi. Al centro della pagina la fotonotizia, hotel con vista di De Lucchi su Fiera, Mico, City Life e Rai, Viale Scarampo, nuova torre alta 90 metri, ospiterà 173 stanze su 23 piani. Di spalla ZTL Isola al Via tra divieti e proteste, così appunto l'edizione Milano del Corriere della Sera. Andiamo invece adesso all'edizione Milano del Giornale, l'apertura: ZTL Isola via a multe e proteste, mobilità ideologica il titolo. C'è il sommario: telecamere accese dalle 19.30 alle 6 per le auto, accesso libero alle moto per l'assessore Cenzi, il provvedimento è stato cucito sulle richieste degli abitanti della zona, ma in strada scende la rabbia di residenti e commercianti. Al centro della pagina, anche qui, al portello del cantiere dell'hotel alto 90 metri di Fondazione Fiera, Bozzetti, ora l'Ice Hockey è la settimana della Formula 1. Di spalla sindaco Risico dei nomi sul tavolo dei leader. C'è anche l'editoriale Penna Smart per scoprire la disgrafia dei bambini. Ci spostiamo adesso a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: l'ozono alle stelle con il caldo record, allerta per la salute, conseguenza di un'estate senza precedenti. E poi ancora, in 6 anni in provincia spariti 1.361 negozi e 204 milioni in meno, Confesercenti. Una proposta di legge. Al centro della pagina, Chimi dagli spaghetti di Monza a una giornata tutta bresciana, Antonelli ha castrezzato kart e festa con il team. C'è anche il caso di spalla, accoglienza profughi, c'è la fuga dei comuni. Andiamo sull'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: vittime della strada in calo in 26 anni, ridotte del 58% dai 168 morti del 2000 ai 71 del 2025, in un quarto di secolo perse 2.302 vite. In alto poi, in 6 anni persi 1.266 negozi, ancora olio e smog, impatto contenuto. Al di taglio più basso, la cronaca: Ponte San Michele, torna il caos, code. Andiamo in Piemonte adesso, ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo sull'edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto: detto addio ai cantieri di Corso Francia. Dopo 8 anni la strada sopra il prolungamento della metro verso Rivoli ritorna libera. E poi l'occhiello, partita la rimozione dei 2 carri ponte infrattori.

0: Siamo fiduciosi sulla ripartenza dei lavori nel tunnel entro fine mese. L'istruzione, Poli e Unito, boom di corsi per l'intelligenza artificiale. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Via Lattea record d'estate, mai così tanta gente da anni in quello che durante l'inverno è il paradiso dello sci. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, AMT scatta il conto alla rovescia, piano in tribunale entro fine mese, il virgolettato entra nelle fasi decisive, l'operazione salvataggio che prevede il deposito degli accordi con i creditori per l'omologa del giudice, linee interne, i sindaci non saranno all'incontro, di spalla Delfino Uccelli, rettori a confronto, poi il primo nodo e la sanità. C'è anche spazio per lo sport, il cinico Palermo non perdona, Insigne gol, ma la Samp si arrende. Di taglio più basso, tennis, subito emozioni ad Albaro e oggi tocca al favorito Sonego. Andiamo nel nord-est con l'edizione del Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie dal territorio veneto, niente case a terra a chi commette reati e stop per 10 anni a chi occupa, e nel voto sulla nuova legge spacca il centrodestra. Ancora suicidio assistito, fine vita, la legge veneta fa scuola, 3 regioni la copiano, e poi di spalla mostra del cinema, scontro politico tra i bengalesi, accredita l'attrice ribelle. In Emilia Romagna adesso Bologna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina l'apertura e la notizia principale, pronto soccorso, la fila si allunga, rifugio di anziani soli e fragili. E in alto poi De Pascale scuote la coalizione, il presidente della regione, è necessario cambiare rotta sia in Italia che in Europa. Prodi, casa, l'emergenza da affrontare, questo il virgolettato con tanto di foto dell'ex premier Romano Prodi in compagnia del sindaco Matteo Lepore, e poi al centro della pagina in 4.000 al cinema sotto casa. Andiamo in Toscana, apriamo il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura in alto da Pistoia, una notizia di cronaca, pugni sul bus tra passeggeri, intervengono i carabinieri, un altro viaggiatore attacca l'autista per essersi fermato, e poi al centro della pagina cancellato il gioco sessista, Luca, Luna Park, il toro pecettato dopo la segnalazione. Al centro della pagina da Firenze, Lorena era viva quando l'ex l'ha gettata giù, i primi risultati dell'autopsia, ora un progetto con la fondazione Cecchettin. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, le inchieste del Messaggero, caos centro, la stangata sui furbetti, oltre 300 multe in un solo giorno, questo il titolo di apertura, mentre l'edizione Roma del Corriere della Sera punta su altro, secchi, ville, giardini, pozzi e depuratori, il piano del comune, gli effetti devastanti dell'estate torrida e della siccità, ecco i prossimi rimedi per irrigazione e salvare il verde. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, l'apertura, dalla vela al volley, così Napoli punta sull'effetto sport, Manfredi, rispettati i tempi per l'America's Cup, rimossi i primi chioschi dal lungomare, eventi giovedì al plebiscito, l'europeo di pallavolo, ci sarà Mattarella. Queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9:29.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri.
3: Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
4: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande la ex DDR AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
3: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
5: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
3: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
6: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
3: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticato nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa la classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
7: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
3: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 36 minuti.
11: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni, durante gli incontri tra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv alla periferia di Kiev. Intanto anche la città russa di Saratov è stata colpita da una attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione. In Italia adesso emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio della redazione.
12: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
0: Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Bonino resta vigile e lucida. Sarà l'annual meeting del dottorato in scienze mediche veterinarie e sanità pubblica e benessere animale ad aprire oggi il mese della ricerca dell'Università degli Studi di Teramo. In programma un incontro che rappresenta un approccio scientifico all'avanguardia basato sui principi di One Health e salute planetaria per scoprire come la ricerca veterinaria stia ridefinendo la protezione della salute globale. Il momento centrale dell'evento sarà la relazione plenaria di Orlando Pacello, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Lo sport e il calcio, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
13: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consentire consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
0: Nell'altro posticipo ha giocato ieri il Cagliari, si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Non c'è altro, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti al 17.2%. La SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione, perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
11: Meteo.
15: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, il sole sorge a Roma alle 6.39 e tramonta alle 19.42. A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636, in Massachusetts, viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di Saint-Paul in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 45 minuti.
11: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
17: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
18: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
17: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
18: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
17: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
18: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
15: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina i feriti, inclusi 3 bambini per droni ucraini su Saratov, in Russia a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Intanto, nell'ambito dello scandalo corruzione in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale Kravchenko, che ha motivato così la sua scelta. È stata una decisione politica che ho preso consapevolmente. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese, per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Basket: tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
19: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 55 minuti.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
4: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
3: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
5: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
3: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
6: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
3: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma, l'ex faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
7: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como, poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
3: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza Azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in 3 set pur combattuti dal numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax!
1: C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 10 e 4 minuti.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
4: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande la ex DDR AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
3: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
5: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
3: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
6: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
3: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticato nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni, esame autoptico compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma, l'ex faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
7: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como, poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
3: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra, la CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione, perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
11: Meteo.
15: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata al bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini. primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
12: La prima Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
3: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajcek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 10. E 16 minuti.
11: News.
13: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Il servizio della redazione.
14: Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
13: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria. Un 9° corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli esami medico-legali. Proseguono le operazioni di ricerca e recupero nell'area colpita dalle deflagrazioni, mentre restano da chiarire le cause dell'incidente. Preoccupazioni per le condizioni di salute di Emma Bonino e il servizio della redazione.
17: Una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, starebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
13: A stagione estiva ormai conclusa, è tempo di primi bilanci particolarmente doloroso quello delle truffe che anche quest'anno hanno seminato vittime da nord a sud. Uno dei casi più eclatanti, quello che ha coinvolto oltre 50 persone a Napoli costrette a rinunciare alle ambite vacanze dopo aver versato decine di migliaia di euro per viaggi e crociere mai prenotati. Decine le denunce presentate alle forze dell'ordine nei confronti di un'agenzia di viaggi che opera esclusivamente via web, che ha sede illegale a Portici. Lo sport e il calcio: riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per chi vuole compagni nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono però fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out. Fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
11: Meteo.
15: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in

0: A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636, in Massachusetts, viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di Sample in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
2: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali, e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore.

0: ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 26 minuti.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono invece rimaste ferite nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. Ogni tentativo di soccorso fu inutile.
3: Omicidio Chiara Poggi. Sono 21 gli elementi di natura e peso molto differenti finiti in un mosaico investigativo che forse potrebbe portare ad un rinvio a giudizio, ossia ad un nuovo processo. Gli inquirenti entro il 28 settembre dovranno stabilire se il materiale raccolto sia sufficiente per chiedere che Andrea Sempio affronti un processo per l'omicidio della 26enne uccisa nella villetta di Via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio è indagato e resta innocente fino ad un eventuale condanna definitiva.
2: 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto perdere le loro tracce. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
3: L'ondata dell'estrema destra anti-migranti si estende nel Regno Unito con una nuova protesta segnata da episodi di violenza. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave, e diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati domenica sera quando circa 500 persone a volto coperto hanno tentato di marciare a Portsmouth. Nella contea dell'Hampshire è creato disagi al traffico stradale e agli imbarchi per i traghetti dopo aver saputo dello sbarco nel porto inglese affacciato sulla Manica di un gruppo di 140 migranti.
2: La Champions League, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev, parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Mourinho alle 21 arriva in invece senza 3 squalificati.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti, al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione, perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
1: Meteo.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, il sole sorge a Roma alle 6.39 e tramonta alle 19.42. A Milano sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1636... in Massachusetts viene fondato il College di Harvard. Si tratta della prima università nata negli Stati Uniti d'America. Nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di Sample in Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellofan sensibile alla pressione, destinato a diventare diffusissimo con il nome di Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio firmato dall'Italia il 3 settembre, con gli alleati guidati dal generale Eisenhower. Nel 1966 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Muore l'8 settembre di 4 anni fa la regina Elisabetta II, che con i suoi 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi, nonché la seconda d'Europa dopo il re francese Luigi XIV, il cui regno raggiunge addirittura la durata di 72 anni. Sposata con il principe Filippo di Edimburgo e madre di Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Elisabetta II farà fronte a tutti i suoi impegni istituzionali fino alla morte avvenuta presso il castello di Balmoral. Lascia questo mondo l'8 settembre del 2009 anche Mike Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana, di cui sarà per oltre 50 anni il re assoluto dei quiz. Il successo gli giunge, in maniera clamorosa, nel 1955, quando alla Rai lancia il primo quiz della televisione italiana. Ne seguiranno diversi altri, sempre sull'emittente pubblica, destinati a rimanere nella memoria di tutti, come Rischia Tutto, Scommettiamo e Flash. Passato al gruppo Fininvest, Mike Bongiorno condurrà ancora altri programmi di successo come Telemike e La Ruota della Fortuna. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
10: Sono le 10:35.
1: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
11: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande la ex DDR AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
10: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
12: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
10: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
13: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
10: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma, l'ex faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
14: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como, poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
10: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza Azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori dell'Anda vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione. Perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
1: Meteo.
5: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
15: La prima Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
2: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo sascia per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Italbasket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
16: Sono le 10 e 47 minuti.
1: News.
17: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Il servizio della redazione.
18: Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
17: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria. Un 9° corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli esami medico-legali. Proseguono le operazioni di ricerca e recupero nell'area colpita dalle deflagrazioni, mentre restano da chiarire le cause dell'incidente. Preoccupazioni per le condizioni di salute di Emma Bonino e il servizio della redazione.
19: Una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, starebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
17: A stagione estiva ormai conclusa, è tempo di primi bilanci. Particolarmente doloroso quello delle truffe, che anche quest'anno hanno seminato vittime da nord a sud. Uno dei casi più eclatanti, quello che ha coinvolto oltre 50 persone a Napoli, costrette a rinunciare alle ambite vacanze dopo aver versato decine di migliaia di euro per viaggi e crociere mai prenotati. Decine le denunce presentate alle forze dell'ordine nei confronti di un'agenzia di viaggi che opera esclusivamente via web, che ha sede legale a Portici. Lo sport e il calcio, riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabéu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per chi vuole compagni nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono però fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out. Fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
16: Meteo. L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions, con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare, con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
15: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
2: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Italia Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20.45. Per ora è tutto, a più tardi.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben sei città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
16: Sono le 10 e 58 minuti.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno due morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono invece rimaste ferite nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore, venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. Ogni tentativo di soccorso fu inutile.
3: Omicidio Chiara Poggi. Sono 21 gli elementi di natura e peso molto differenti finiti in un mosaico investigativo che forse potrebbe portare ad un rinvio a giudizio, ossia ad un nuovo processo. Gli inquirenti entro il 28 settembre dovranno stabilire se il materiale raccolto sia sufficiente per chiedere che Andrea Sempio affronti un processo per l'omicidio della 26enne uccisa nella villetta di Via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio è indagato e resta innocente fino ad un eventuale condanna definitiva.
2: Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I due ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto perdere le loro tracce. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
3: L'ondata dell'estrema destra anti-migranti si estende nel Regno Unito con una nuova protesta segnata da episodi di violenza. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave, e diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati domenica sera quando circa 500 persone a volto coperto hanno tentato di marciare a Portsmouth. Nella contea dell'Hampshire è creato disagi al traffico stradale e agli imbarchi per i traghetti, dopo aver saputo dello sbarco nel porto inglese affacciato sulla Manica di un gruppo di 140 migranti.
2: La Champions League, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev, parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Mourinho alle 21 arriva in invece senza tre squalificati.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:03.
6: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
9: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
8: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
10: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
8: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Dardelli con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'Argentina in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova chiudendo in 3 set 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
7: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
12: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
11: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Italia Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11:11.
6: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
13: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
11: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
13: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
11: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
13: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
11: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Sano.
13: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
7: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions, con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
12: La prima Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
11: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajcek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
14: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord, con contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e

0: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
3: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in tre set sconfiggendo l'italiano Luciano Dardieri con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3 set, 5-7, 6-4, 6-3, lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta

0: volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Kivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajcek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
0: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
3: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
0: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
3: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
0: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21 con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 33 minuti.
7: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
9: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
11: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
9: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3 set, 5-7, 6-4, 6-3, lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, e raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 11 e 40 minuti.
7: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
0: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
3: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
0: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
3: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
0: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions, con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare, con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo. Si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano D'Arderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo sascia per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Metkic. Brutta sconfitta per l'Italia Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
14: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte editore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 11 e 50 minuti.
7: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
9: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
11: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
9: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in tre set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3 set, 5-7, 6-4, 6-3, lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
2: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
0: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
3: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
0: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
3: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
0: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story, è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
7: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
9: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
11: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato iniziato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
9: In Italia con la cronaca, blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in tre set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio all'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio, non una di meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 12 e 10 minuti.
7: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
18: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
9: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Riparte la Champions League, questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
12: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
14: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGIA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 12 e 21 minuti.
7: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima della 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorandole. Informazioni.
0: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente

0: aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
1: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
0: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
1: 4 opere di Renoir del valore stimato in circa 9 milioni di euro sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare 4 quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
0: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più bassa valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio, non una di meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte.

0: notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I due ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
2: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
2: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
5: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
2: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3 set, 5, 7, 6, 4, 6, 3, lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 12.
4: e 36 minuti.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
9: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorandoli. Informazioni.
0: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno e ciò suscita una risposta positiva di Mosca che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
9: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
0: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
9: Quattro opere di Renoir del valore stimato in circa 9 milioni di euro sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
0: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
9: Ed è tutto. A più tardi.
8: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno compagno poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Esceri è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 12 e 43 minuti.
8: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
2: Nell'altro posticipo giocato ieri il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria nel posticipo della terza giornata. I rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto, i giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zand Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
11: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, straniere la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi il risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 12 e 53 minuti.
8: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran. E Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato stato deciso a scopo precauzionale, è quanto riferiscono i medici della struttura dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
13: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
0: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. Quattro tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
14: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
15: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
14: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
16: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
14: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: GR News.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 13.
8: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran, e Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, e quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
13: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare.
0: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
14: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
15: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
14: Chivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
16: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
14: Da Madrid, Maurizio Pizzo Ferrato.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
19: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set, senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 13 e 10 minuti.
8: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. L'ufficio del premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussy Saint George, località ad est della città. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
3: Walter Davito, l'accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Davito ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
20: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
2: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il 16enne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
18: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Haaretz getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot. Ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
14: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
15: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
14: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
16: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
14: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
11: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben sei città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGIA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 13 e 21 minuti.
8: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza,

0: L'ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno.
1: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
0: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Esceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
1: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi. E quanto deplorano i vertici europei, che ricordano: Mladic era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
0: Il calcio, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa la classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. L'avventura europea della seconda Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera alle 21 al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in Champions League.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei social democratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Esceri era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto.

0: rosso sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Isceri è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
2: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como, mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran. E Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, è quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
6: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
0: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare a Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
8: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
9: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
7: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13. E 39 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. L'ufficio del Premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso, ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussy Saint George, località ad est della città. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
3: Walter Davito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Davito ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e avverso recitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
12: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e psicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
2: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il sedicenne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
4: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
8: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Chivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
9: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
7: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 13 e 47 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, ignorò l'avvertimento. Dopo la pubblicazione della notizia, l'opposizione ha chiesto che il primo ministro venga inchiodato alle proprie responsabilità anche alla luce delle imminenti elezioni di ottobre.
13: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ho detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno.
14: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
13: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Esceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
14: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi, e quanto deplorano i vertici europei, che ricordano Mladic era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
13: Il calcio, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. L'avventura europea della seconda Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera alle 21 al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in Champions League.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set, senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
16: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, straniere la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 13 e 57 minuti.
15: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran. E Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato stato deciso a scopo precauzionale, è quanto riferiscono i medici della struttura dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
6: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
0: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. Quattro tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
8: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
9: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
7: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
15: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14 e 4 minuti.
15: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre la IEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare la IEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece nel fronte sovranista europeo.
2: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato. A più tardi.
15: Meteo.
4: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Haaretz getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
0: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
8: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
9: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
7: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 14 e 12 minuti.
15: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
17: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
18: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
17: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
18: Luca Spada. strada l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
17: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Meteo.
4: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News.
16: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben sei città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR.

0: per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre la IEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare, la IEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece nel fronte sovranista europeo.
0: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere della PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato. A più tardi.
2: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano. Stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino

0: vicino a Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
5: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
6: Il prossimo super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
6: Luca Spa, Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
8: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
9: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 14 e 39 minuti.
14: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
5: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
6: Il prossimo super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
6: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Il calcio: la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Meteo.
8: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti a infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Diventa un caso politico l'invito al generale in pensione Roberto Vannacci, sceso in politica con la sua formazione Futuro Nazionale, come docente in un corso di formazione per poliziotti a Torino. Il suo intervento è previsto nel convegno Insicurezza Urbana, organizzato dal sindacato FSP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti. La sua presenza incrina la natura tecnico-scientifica del convegno e la sua neutralità, denuncia il sindacato di polizia SILP CGL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, spiega il segretario generale Nicola Rossiello. La scaletta con Vannacci, indicato come europarlamentare, è stata comunicata al Ministero ed è stata considerata in regola, sottolineano gli organizzatori. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 14 e 45 minuti.
14: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
9: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM e nel provvedimento del GIP, che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso, ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
8: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
0: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
16: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: sono le 14 e 57 minuti.
14: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
5: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
6: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
6: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: GR News.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 15.
14: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare la IAEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
10: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
9: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM e nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
8: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliela in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 15 e 7 minuti.
14: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
18: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
9: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto, i giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zand Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
8: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
5: Nessun avvertimento sull'attentato del 7 ottobre dagli Emirati Arabi. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu nega vigorosamente di essere stato avvertito del piano di attacco di Hamas del 2023. Si tratta di una menzogna totale, la risposta alle rivelazioni di Haaretz che hanno suscitato grande clamore. Il predecessore Bennett, tra gli altri, dichiara Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano 12 civili uccisi stamane, e si allarga il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina Squinzano in provincia di Lecce i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ed è tutto, a più tardi.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
14: Economy News.
16: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un

0: paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben sei città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 15 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso sei pazienti e con iniezioni d'aria ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
3: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
2: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni e secondo i dati Istat il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi sei mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
3: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò

0: i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
1: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliela in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
6: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
5: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per Kivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima una competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis: Alexander Zverev, testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese

0: tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1-6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
0: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato.

0: po' più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15. E 29 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
6: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
5: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. E secondo i dati Istat, il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno, oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
6: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
5: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
1: News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla derega concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo privo di documenti era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, sarà l'Inter ad aprire la 3 giorni delle formazioni italiane in Champions League alle 21 al Santiago Bernabeu. I nerazzurri sono ospiti del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani esordio da brividi anche del Napoli in attesa dell'Arsenal. Giovedì chiuderanno Roma e Como. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della 3ª giornata di Serie A, il servizio della redazione.
9: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
0: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della 3ª giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le 2 sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005 e si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
1: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti a infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, straniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 45 minuti.
11: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare, l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
12: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
0: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'acqua solitaria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM e nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso, ma restano migliorabili. Quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane, permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 Stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport. Calcio: sarà l'Inter ad aprire la 3 giorni delle formazioni italiane in Champions League alle 21 al Santiago Bernabeu. I nerazzurri sono ospiti del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani esordio da brividi anche del Napoli in attesa dell'Arsenal. Giovedì chiuderanno Roma e Como. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
11: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi 2 posticipi della 3ª giornata di Serie A, il servizio della redazione.
9: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
0: Nell'altro posticipo, giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out. Fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
11: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 Stati membri sulla derega concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo. Con una conferenza stampa straordinaria, il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto Vestito Rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
6: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
5: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni e secondo i dati Istat il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
6: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
5: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
11: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
11: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria il Ministro degli Affari Esteri della Bosnia-Herzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria il Ministro degli Affari Esteri della Bosnia-Herzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. L'ufficio del premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso, ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussi San George, località d'est della città. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato. A più tardi.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 9 minuti.
11: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
5: L'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Haaretz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
6: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
5: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. polmonarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
6: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
5: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Kiev parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Kiev, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
14: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kiev, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
5: Per la partita Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza 3 squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
10: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben sei città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi il risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 19 minuti.
11: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso, Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport calcio, sarà l'Inter ad aprire la tre giorni delle formazioni italiane in Champions League alle 21 al Santiago Bernabeu. I nerazzurri sono ospiti del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani esordio da brividi anche del Napoli in attesa dell'Arsenal. Giovedì chiuderanno Roma e Como. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
9: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
0: Nell'altro posticipo giocato ieri il Cagliari si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League, questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si

0: merda. Cioè, infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3 set 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e 29 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò

0: vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni, l'ufficio del Premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso, ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussi San George, località d'est della città. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS e dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere della PM e nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Chivu parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Chivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
3: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
2: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza 3 squalificati. Per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 34 minuti.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
2: L'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Haaretz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
6: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
2: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
6: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
2: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno della Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
7: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
0: Nell'altro posticipo, giocato ieri il Cagliari si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria nel posticipo della terza giornata. I rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid. Esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona. A condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out. Fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019. Ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis: Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005 e si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket: le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
9: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 45 minuti.
4: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Chivu parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Chivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
3: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
2: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza 3 squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione perfettamente riuscita si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. L'ufficio del premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso, ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussi San George, località d'est della città. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS e dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere della PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
7: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter-Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
0: Nell'altro posticipo giocato ieri, il Cagliari si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata, i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con un punto. Riparte la Champions League. Questa sera l'Inter giocherà la sua prima partita al Santiago Bernabeu dopo la grande ristrutturazione dello storico stadio del Real Madrid, esordio tutt'altro che agevole per Chivu e compagni. I nerazzurri, che quest'anno puntano in alto, non possono fare a meno che confrontarsi con le grandi europee. Domani il Napoli, in evidente affanno per il deludente avvio di stagione in campionato, ospita l'Arsenal al Maradona, a condizionare Allegri e la sua squadra anche il caldo, che ha costretto ieri a posticipare di qualche ora l'allenamento. Fredda invece la risposta dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive. La vendita dei biglietti va a rilento, difficilmente si arriverà al sold out, fischio d'inizio domani alle 21. Il quartetto italiano si concluderà giovedì 10 alle 18.45. La Roma torna a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. L'ultimo match risale al marzo 2019, ottavi di finale persi contro il Porto. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahce. Infine alle 21 il debutto assoluto del Como. Mai prima di quest'anno si era qualificato per la massima competizione continentale. L'esordio sarà davanti al pubblico di casa contro i tedeschi dell'Ipsia. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3-7 sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zande Schulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti il belga classe 2005 e si impone sull'argentino in 4-7 con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13 Naomi Osaka con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3-7, 5-7, 6-4, 6-3 lo score finale. Il basket, le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente recente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
2: L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Haaretz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
6: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
2: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
6: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
2: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News.
5: Sono le 17. E 2 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
19: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
0: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
7: Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavito ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci ed aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
0: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
20: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella, per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
0: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il sedicenne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Kiev parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Kiev, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
3: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kiev, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
2: Per la partita Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza 3 squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da 2 sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 10 minuti.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
6: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
2: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
6: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne è ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese, avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione, all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
2: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio, con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
6: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
2: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Javier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
21: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha nella sua, diciamo, campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma Piano IKEA come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza e la sentenza appunto ha detto chiaramente che, diciamo, la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio, insomma, tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto, diciamo, a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni magari dei determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
22: Economy News.
9: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
22: Sono le 17 e 20 minuti.
10: News.
23: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 Stati membri sulla derega concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konaković, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso, Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Kiev parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos, Mourinho, sulla squadra allenata ora da Kiev, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
3: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kiev, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
11: Per la partita Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza 3 squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde.

0: McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione perfettamente riuscita si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operare al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presente in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece nel fronte sovranista europeo.
1: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
2: Walter Davitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Davitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e avverso recitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
1: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
3: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire dire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima

0: La ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il sedicenne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 e 31 minuti.
4: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
5: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
6: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne è ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese, avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione, all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
5: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio, con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
6: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
5: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Viabilità.
0: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un camion in avaria ci sono circa 15 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. A Milano code in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni, code anche in tangenziale est tra via Rubattino e Cascina Gobba verso Smate. In A1 per lavori code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma rallentamenti e code tratte in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli centro. Ci sono inoltre code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani.
4: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 17 e 38 minuti.
4: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der
9: der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Viabilità.
0: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un camion in avaria ci sono circa 15 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. A Milano code in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni, code anche in tangenziale est tra via Rubattino e Cascina Gobba verso Smate. In A1 per lavori code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma rallentamenti e code tratte in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli centro. Ci sono inoltre code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani.
4: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Siciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
10: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
11: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
10: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
9: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
13: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 17 e 49 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
14: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
0: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
14: Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavito ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
0: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
15: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella, per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
0: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il sedicenne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Vi viabilità.
0: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un camion in avaria ci sono circa 15 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. A Milano code in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni, code anche in tangenziale est tra via Rubattino e Cascina Gobba verso Smate. In A1 per lavori code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma rallentamenti e code tratte in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli centro. Ci sono inoltre code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani.
4: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Siciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: News.
6: Bentrovati dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
5: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
6: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne è ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese, avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
5: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
6: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
5: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
24: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
25: Sono le 18 e 2 minuti.
4: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
1: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
2: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli Ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
1: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
9: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
4: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
25: Sono le 18 e 9 minuti.
4: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dalla cronaca della situazione dei campi Flegrei. Sono 4.617 le persone destinatarie delle ordinanze di sgombero emesse dal comune di Pozzuoli dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. I nuclei familiari coinvolti sono quasi 2.000, secondo i dati presentati durante una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. 3.470 cittadini hanno chiesto il contributo per l'autonoma sistemazione. 99 persone sono state accolte negli alberghi, altre 40 si trovano al Pala Trincone, mentre più di 1.000 non hanno domandato forme di assistenza. Restano operative 13 squadre dei vigili del fuoco, sono state eseguite 837 verifiche statiche e risultano sgomberati 218 edifici per complessive 1.188 abitazioni. Il monitoraggio prosegue sotto il coordinamento della prefettura.
8: Emergono nuovi particolari nell'inchiesta di Forlì sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza. Al centro delle indagini c'è Luca Spada, l'ex autista accusato di aver ucciso 6 pazienti anziani gravemente malati attraverso iniezioni d'aria. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe agito seguendo una spinta definita dagli inquirenti ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità considerate compatibili con un comportamento seriale. Nell'indagine sono entrati anche messaggi e fotografie pubblicati nelle chat. Tra questi, secondo quanto emerso, alcuni selfie scattati dall'indagato accanto alle bare. Le accuse dovranno naturalmente essere valutate nel procedimento giudiziario.
3: Passiamo agli esteri. Ripresa l'offensiva russa contro Kiev. Dopo 3 giorni di tregua nella capitale ucraina sono risuonati gli allarmi antiaerei, sono stati segnalati edifici colpiti nella zona periferica della città. Nelle stesse ore le autorità russe hanno riferito di un attacco di droni ucraini contro Saratov. Il governatore regionale Roman Buzargin ha parlato di danni alle infrastrutture civili e della presenza di vittime, senza fornire inizialmente un bilancio preciso. I servizi di emergenza sono intervenuti nelle aree colpite. L'incrocio di attacchi conferma la fragilità del quadro militare, nonostante i tentativi diplomatici e l'ipotesi di sospensione delle operazioni contro le rispettive capitali.
8: E sempre dall'estero è salito a 9 il bilancio delle vittime nelle esplosioni avvenute nel centro militare per la manutenzione del materiale d'artiglieria di Viacca in Bolivia. Il nono corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli accertamenti medico legali. Nei depositi erano custoditi materiali pirotecnici, detonatori e prodotti destinati anche ad attività minerarie e stradali. Procura, polizia e investigatori forensi stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni nelle quali il materiale era stato conservato. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
3: Continuano a salire i prezzi dei carburanti sulla spinta delle quotazioni internazionali del petrolio e delle tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo i dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete stradale nazionale la benzina in modalità self-service costa mediamente 2,58 euro millesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 2,169 euro millesimi. Prezzi ancora più elevati sulle autostrade: la benzina self arriva a 2,143 euro millesimi, mentre il diesel sale a 2,24 euro. Il rincaro si riflette sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese di trasporto.
8: E parliamo del futuro della Ducati. Il gruppo Volkswagen sta valutando la possibile cessione della storica casa motociclistica di Borgo Panigale, controllata attraverso Audi. A confermare che l'ipotesi oggetto di discussione è stato l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, precisando però che non è stata presa alcuna decisione. Ducati potrebbe valere, secondo le stime citate da Bloomberg, circa 1 miliardo e 250 milioni di euro. Il marchio fa parte delle centinaia di attività sottoposte a revisione nell'ambito del piano con cui Volkswagen intende ridurre e razionalizzare il proprio portafoglio.
3: Chiudiamo con lo sport calcio. Emergenza piena in casa Juventus dopo una serie di stop pesanti che hanno colpito la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'ultimo e più grave aggiornamento arriva dall'infermiera del J Medical. Manuel Locatelli si aggiunge alla lista dei lungodeggenti. Uscito malconcio e con un ginocchio dolorante dalla sfida casalinga dell'Allianz Stadium contro il Milan, il capitano bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. I primi riscontri e accertamenti clinici effettuati al J Medical non lasciano dubbi. Per Locatelli si tratta di una lesione al menisco che rischia di tenerlo in box per almeno 3 mesi. Anche per lui, così come è avvenuto per Yıldız e Thuram, si è scelta la via della chirurgia. L'intervento è in programma nelle prossime ore all'Hospital Prevegel Mermoz di Lione, dove opera Sonny Ricotté, specialista che negli ultimi anni ha seguito anche Bremer, Gatti e lo stesso Thuram. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Siciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
1: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
2: La leadership globale a livello di Home Robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
1: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
9: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
12: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
25: Sono le 18 e 21 minuti.
11: News.
5: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
6: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
5: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme
6: Midwest. In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
5: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere, questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo, dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
6: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
5: Il calcio con la Champions League: questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile.

0: Azione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
2: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
3: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
2: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno

0: Potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte, peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dalla cronaca della situazione dei Campi Flegrei. Sono 4.617 le persone destinatarie delle ordinanze di sgombero emesse dal comune di Pozzuoli dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. I nuclei familiari coinvolti sono quasi 2.000, secondo i dati presentati durante una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. 3.470 cittadini hanno chiesto il contributo per l'autonoma sistemazione. 99 persone sono state accolte negli alberghi, altre 40 si trovano al Palatrincone, mentre più di 1.000 non hanno domandato forme di assistenza. Restano operative 13 squadre dei vigili del fuoco, sono state eseguite 837 verifiche statiche e risultano sgomberati 218 edifici per complessive 1.188 abitazioni. Il monitoraggio prosegue sotto il coordinamento della prefettura.
2: Emergono nuovi particolari nell'inchiesta di Forlì sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza. Al centro delle indagini c'è Luca Spada, l'ex autista accusato di aver ucciso 6 pazienti anziani gravemente malati attraverso iniezioni d'aria. Secondo la ricostruzione investigativa, Roma avrebbe agito seguendo una spinta definita dagli inquirenti ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità considerate compatibili con un comportamento seriale. Nell'indagine sono entrati anche messaggi e fotografie pubblicati nelle chat. Tra questi, secondo quanto emerso, alcuni selfie scattati dall'indagato accanto alle bare. Le accuse dovranno naturalmente essere valutate nel procedimento giudiziario.
1: Passiamo agli esteri. Ripresa l'offensiva russa contro Kiev. Dopo 3 giorni di tregua nella capitale ucraina sono risuonati gli allarmi antiaerei, sono stati segnalati edifici colpiti nella zona periferica della città. Nelle stesse ore le autorità russe hanno riferito di un attacco di droni ucraini contro Saratov. Il governatore regionale Roman Buzargin ha parlato di danni alle infrastrutture civili e della presenza di vittime, senza fornire inizialmente un bilancio preciso. I servizi di emergenza sono intervenuti nelle aree colpite. L'incrocio di attacchi conferma la fragilità del quadro militare, nonostante i tentativi diplomatici e l'ipotesi di sospensione delle operazioni contro le rispettive capitali.
2: E sempre dall'estero è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute nel centro militare per la manutenzione del materiale di artiglieria di Viaca in Bolivia. Il nono corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli accertamenti medico-legali. Nei depositi erano custoditi materiali pirotecnici, detonatori e prodotti destinati anche le attività minerarie e stradali. Procura, polizia e investigatori forensi stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni nelle quali il materiale era stato conservato. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Continuano a salire i prezzi dei carburanti sulla spinta delle quotazioni internazionali del petrolio e delle tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo i dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete stradale nazionale la benzina in modalità self-service costa mediamente 2 euro e 58 millesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 2 euro e 169 millesimi. Prezzi ancora più elevati sulle autostrade: la benzina self arriva a 2 euro e 143 millesimi, mentre il diesel sale a 2 euro e 24 centesimi. Il rincaro si riflette sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese di trasporto.
2: E parliamo del futuro della Ducati. Il gruppo Volkswagen sta valutando la possibile cessione della storica casa motociclistica di Borgo Panigale, controllata attraverso Audi. A confermare che l'ipotesi oggetto di discussione è stato l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, precisando però che non è stata presa alcuna decisione. Ducati potrebbe valere, secondo le stime citate da Bloomberg, circa 1 miliardo e 250 milioni di euro. Il marchio fa parte delle centinaia di attività sottoposte revisione nell'ambito del piano con cui Volkswagen intende ridurre e razionalizzare il proprio portafoglio.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. Emergenza piena in casa Juventus dopo una serie di stop pesanti che hanno colpito la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'ultimo e più grave aggiornamento arriva dall'infermiera del J Medical. Manuel Locatelli si aggiunge alla lista dei lungodegenti. Uscito malconcio e con un ginocchio dolorante dalla sfida casalinga dell'Allianz Stadium contro il Milan, il capitano giallo bianconero ha causato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. I primi riscontri e accertamenti clinici effettuati al Gemenica non lasciano dubbi. Per Locatelli si tratta di una lesione al menisco che rischia di tenerlo ai box per almeno 3 mesi. Anche per lui, così come è avvenuto per Yıldız e Thuram, si è scelta la via della chirurgia. L'intervento è in programma nelle prossime ore all'Hospital Prevegel Mermoz di Lione, dove opera Sonny Ricotté, specialista che negli ultimi anni ha seguito anche Bremer, Gatti e lo stesso Thuram. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
7: Sono le 18 e 36 minuti.
3: News.
7: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
8: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
7: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
8: In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
7: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere. Questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo, dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
8: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
7: Il calcio con la Champions League. Questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
0: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
10: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
11: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
10: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
9: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 18 e 43 minuti.
3: News.
13: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE. Lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su cinque non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. In controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura e matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze.
3: L'economia.
13: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati MIMIT odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più. Sottolinea l'Associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. E con il rialzo del petrolio le borse europee chiudono fiacche. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. Agli incontri presente il ministro delle imprese del Made in Italy Urso e il sottosegretario Mantovano, che annuncia l'apertura di un tavolo permanente presso la presidenza del Consiglio sul modello di quello per il Giubileo 2025, la Terra dei Fuochi in Campania. Costruire un'alleanza economica con l'Argentina fondata su radici comuni è l'obiettivo del ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato oggi il presidente argentino Milei a Buenos Aires, prima tappa della missione in Argentina e Brasile, che punta a rafforzare l'interscambio commerciale e l'export italiano verso i due mercati latinoamericani, sfruttando anche le prospettive derivanti dall'accordo UE-Mercosur. Con il vice premier, una delegazione composta da oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini, oltre ai rappresentanti di grandi gruppi industriali italiani già attivi nei due paesi, i vertici delle istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione a partire dall'ICE. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa, mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
14: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben sei città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel Sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 18:54.
3: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel Padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo, presieduto dal commissario straordinario Fabio Cicci per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
10: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
11: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli Ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
10: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
9: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
10: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla fiera tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
11: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli Ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
10: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
9: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 19 e 2 minuti.
3: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti, coinvolti anche i due principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti nel corso del pomeriggio. L'atterraggio invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività ai passeggeri in partenza. È stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
2: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto di ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare distorsioni nel mercato interno.
1: La guerra in Ucraina, il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
2: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
1: Un migrante è morto durante la traversata in traghetto tra Tunisia e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo nel capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, dal caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
7: Buonasera dalla redazione. L'avventura europea dell'Inter in Champions League parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa sulla panchina nerazzurra. Ma sentiamo il nuovo allenatore dell'Inter Chivu nella conferenza della vigilia.
17: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
7: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani sempre per le italiane al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri, che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro, che poi ha proseguito: sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70ª edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì di 26 ottobre. Per la prima volta nella storia l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Per l'edizione del 2026 Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il quarantenne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 19 e 10 minuti.
3: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
7: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
8: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
7: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
8: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
7: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
13: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
3: L'economia.
13: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3 euro e mezzo in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
14: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, straniere la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale.
18: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 19 e 20 minuti.
18: News.
13: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE, lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su cinque non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. In controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura e matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze.
18: L'economia.
13: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3 euro e mezzo in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che
8: che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. E con il rialzo del petrolio le borse europee chiudono fiacche. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. Agli incontri presente il ministro delle imprese del Made in Italy Urso e il sottosegretario Mantovano, che annuncia l'apertura di un tavolo permanente presso la presidenza del Consiglio sul modello di quello per il giubileo 2025 la Terra dei Fuochi in Campania. Costruire un'alleanza economica con l'Argentina fondata su radici comuni è l'obiettivo del ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato oggi il presidente argentino Milei a Buenos Aires, prima tappa della missione in Argentina e Brasile, che punta a rafforzare l'interscambio commerciale e l'export italiano verso i due mercati latinoamericani, sfruttando anche le prospettive derivanti dall'accordo UE-Mercosur. Con il vice premier, una delegazione composta da oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini, oltre ai rappresentanti di grandi gruppi industriali italiani già attivi nei due paesi, i vertici delle istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione a partire dall'ICE. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto

0: l'Inter-Chivu nella conferenza della vigilia.
1: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
0: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani, sempre per le italiane, al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri, che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro, che poi ha proseguito: sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70ª edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico, celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Per l'edizione del 2026 Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il 40enne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciccioli. per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
3: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati.

0: importanti anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
1: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie. Nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
0: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Cicci per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
0: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
1: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie. Nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
0: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next.
6: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 19 e 37 minuti.
7: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti, coinvolti anche i due principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti nel corso del pomeriggio. Gli atterraggi hanno invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività ai passeggeri in partenza. È stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
10: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto d'ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare distorsioni nel mercato interno.
9: La guerra in Ucraina, il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
10: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
9: Un migrante morto durante la traversata in traghetto tra Tunisi e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo nel capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, dal caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Viabilità.
12: In A1 per un incidente ancora circa 10 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. Circa 10 km di code per un incidente anche in Lombardia in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Code anche nella direzione opposta, tratti tra Cormano e Monza e più avanti tra Cavenago e Trezzo. A Milano code su Viale Rubicone in uscita verso nord e a seguire sulla Milano Meda fino a Varedo verso Como. Code inoltre in tangenziale nord dal bivio per la Milano Meda a Monza verso Sesto. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova. A Roma code a tratti su grande raccordo anulare tra Cassia e Anagnina e in esterna tra la Pisana e Ostia Antica e più avanti tra San Giovanni e la Rustica. Code anche in tangenziale est nelle due direzioni e a Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale verso la tangenziale.
11: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
2: Buonasera dalla redazione. L'avventura europea dell'Inter in Champions League parte questa sera al Bernabéu contro il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa sulla panchina nerazzurra. Ma sentiamo il nuovo allenatore dell'Inter Chivu nella conferenza della vigilia.
13: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
2: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani sempre per le italiane al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro che poi ha proseguito. Sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico, celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Per l'edizione del 2026 Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il quarantenne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 19:45.
11: New. News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
14: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
15: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
14: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
15: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
14: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
15: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
11: Viabilità.
12: In A1 per un incidente ancora circa 10 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. Circa 10 km di code per un incidente anche in Lombardia in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Code anche nella direzione opposta, tratti tra Cormano e Monza e più avanti tra Cavenago e Trezzo. A Milano code su Viale Rubicone in uscita verso nord e a seguire sulla Milano Meda fino a Baredo verso Como. Code inoltre in tangenziale nord dal bivio per la Milano Meda a Monza verso Sesto. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova. A Roma, code a tratti su grande raccordo anulare tra Cassia e Anagnina e in esterna tra la Pisana e Ostia Antica e più avanti tra San Giovanni e la Rustica. Code anche in tangenziale est nelle due direzioni e a Napoli code in tangenziale tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale verso la tangenziale.
11: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
16: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
11: L'economia.
16: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3 euro e mezzo in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
17: Buon martedì 8 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dalla consueta analisi annuale del Codacons sui prezzi dei beni al dettaglio nelle maggiori città italiane, emerge che anche per il 2026 è Milano a confermarsi la città più cara d'Italia. La ricerca realizzata dall'Associazione dei Consumatori si basa sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, aggiornati al mese di giugno, e prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che emerge è quello di un paese diviso in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa a Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, mentre a Aosta e Bologna poco più di 640 euro. Napoli risulta invece la città più economica, infatti la spesa per gli stessi beni e servizi si attesta a 402 euro circa, ossia al 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Seguono i 464 euro di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare i generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a circa 170 euro a Bari e Palermo, a 154 euro a Pescara, 149 a Catanzaro e 140 euro a Napoli. Per i servizi invece le differenze si fanno più nette, poiché occorrono 491 euro circa a Milano e 452 euro ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Un'indagine pubblicata dalla CGIA di Mestre rivela che in Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni all'anno, anche se il dato nasconde un notevole divario territoriale. Infatti, mentre al nord la media si è attestata su 255 giorni all'anno, nel mezzogiorno si è fermata a 228, una differenza di 27 giornate lavorative corrispondenti a quasi un mese in più per i lavoratori settentrionali. Inoltre, la paga media giornaliera ha raggiunto i 108 euro al nord contro gli 80 euro al sud, con un differenziale che è quindi il risultato del 36% in più a favore dei lavoratori del settentrione. Eppure la produttività al nord è stata superiore del 36% sul mezzogiorno. Per comprendere questo gap, spiega la CGA, bisogna però considerare che si tratta di un monte ore annuo rapportato al numero di occupati e che, di conseguenza, il dato più basso relativo al mezzogiorno è anche dovuto alla maggiore diffusione della precarietà, al ricorso più frequente al part-time involontario e a una componente rilevante di lavoro stagionale. Oltre a ciò, occorre pure tener conto del fatto che la diffusione del lavoro nero nel sud Italia ha dimensioni tutt'altro che marginali e si tratta di ore che, ovviamente, non vengono conteggiate nel monte ore ufficiale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 19 e 57 minuti.
11: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
16: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
2: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.
18: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia fila di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
2: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
19: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi centigradi rispetto alla temperatura media del mese di agosto del periodo 1951-1980, quando era pari a 20,4 gradi e di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani a iniziare dal settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
2: Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabeu si veste a festa. Questa sera Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
20: Sicuramente che è un obiettivo, sognare sogniamo tutti, bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
2: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: GR News.
21: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Radio GR News.
8: Sono le 20 e 3 minuti.
11: Gli inserti speciali di Radio GR News.
19: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente Dipartimento di Pubblica

0: e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 14 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti coinvolti anche due principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti nel corso del pomeriggio. L'atterraggio hanno invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività. Ai passeggeri in partenza è stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
2: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto d'ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare di distorsioni nel mercato interno.
1: La guerra in Ucraina. Il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
2: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
1: Un migrante è morto durante la traversata in traghetto tra Tunisia e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo nel capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, dal caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 22 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
3: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
2: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.
4: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
2: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente, che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi.

0: e le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
1: Sport, calcio: il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde: la Champions è un obiettivo.
2: Sicuramente che è un obiettivo, sognare sogniamo tutti, bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
1: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 20 e 29 minuti.
3: News.
6: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento.

tardi in partenza colpiti, anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti coinvolti anche i due principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese dalla tarda mattina.

0: E sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti, nel corso del pomeriggio. Il atterraggio invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività ai passeggeri in partenza. È stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
1: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto d'ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare distorsioni nel mercato interno.
0: La guerra in Ucraina, il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
1: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
0: Un migrante è morto durante la traversata in traghetto tra Tunisia e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo nel capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, dal caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 45 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
3: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
2: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.

0: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni, attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare.
1: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente, che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi centigradi rispetto alla temperatura media del mese di agosto del periodo 1951-1980, quando era pari a 20,4 gradi e di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
1: Sport, calcio: il nuovo Santiago Bernabeu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde: la Champions è un obiettivo.
3: Sicuramente che è un obiettivo, sognare sogniamo tutti, bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
1: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani, maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Siamo al calcio. Stasera ripartono le coppe europee con il primo turno della fase a girone unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata oggi a Madrid, Real Inter. Domani Napoli Arsenal, giovedì invece Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 21 e due minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura dura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isceri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle 3 sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi, e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca: Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri, gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle 3 sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi, e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle 3 sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca: Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle 3 sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca: Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri, gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi, e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio, stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez, intanto, rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio. Stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez, intanto, rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio. Stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez, intanto, rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio, stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio, stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio. Stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio, stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio, stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: News. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi. A precisarlo è l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente Lecconi Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi. A precisarlo è l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente Lecconi Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito, a innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente Recconi Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné, apprende l'ANSA, in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 i voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante, con lo stesso ruolo, e alcuni psicologi. A precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente Recconi Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si presta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente Recconi Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné, apprende l'ANSA, in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente del CONI Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e due minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Karg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1, siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Because you're
1: mine. È mezzanotte e 11 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega, proprio sulla legge di bilancio c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra, Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra, Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. È un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kyiv, che però finisce con una sconfitta per 2-1, siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina.

0: Dunque l'arrivo a Napoli, niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti.

0: Porti del Regno Unito a Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi di specie per i giovani e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal, i Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega, proprio sulla legge di bilancio c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal, i Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1, siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è Luna.
1: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra auto. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest e avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è 1:28.
1: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: È 1:59.
0: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News.